To je bila sonata za fagot in klavir opus 168 Camilla Saint-Saensa s stavki Allegro moderato, Allegro scherzando in molto adagio Allegro moderato. Nastopila sta fagotist Zoran Mitev in pianist Hinko Haas. Oddajo Divertimento je pripravila Alma Čelik.